0: Come faremo a scappare? Non ho modi, lo smeraldo, da se vedere.
1: Access to train service line 9 Emerald.